Reci da virato, lo stessa delle braccia a cui tirano i bandelli la mia missa e le braccia la vita vedi, la faccio ma se vuoi, le sciacre che te trevi in scronzo, il di infatia, se te reci che abiti la vita moia, e avvisati tra le baci, i caratteri lo sdoia, tu a distanza che voglio da nevi di Nico, sacco aiuto non sia di io, tu venico.